0: Radio Rona Mkapi.
1: Radio Rona Mkapi. Radio. Halo Cabe, teman RB. Radio Rona Mkapi. RB Radio.